0: Leporello, dove sei?
1: Sono qui per mia disgrazia.
0: E voi?
2: Sono qui.
1: Chi è morto, voi o il vecchio?
0: Che domandata bestia, il vecchio.
1: Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
0: L'ha voluto, suo danno.
1: Madonna Anna, cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccar. Vien meco, se non vuoi qualche cosa ancor tu.
3: Non vuoi nulla, signor, e non parlo più.
4: Oh, del padre per mio soccorso voglio.
5: Tutto il mio sangue verserò se bisogna. Ma dove incellerà?

già rinviene. Datele nuovi aiuti. Padre mio, celate, allontanate agli occhi suoi quell'oggetto.

0: or su, spicciate presto.
1: Cosa vuoi?
0: L'affar di cui si tratta è importante.
1: Lo credo.
0: È importantissimo.
1: Meglio ancora, finiscila.
0: Giurate di non andare in collera.
1: Lo giuro sul mio onore.
0: Purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedi?
1: Nessun ci sente. Via.
0: Vi posso dire tutto liberamente?
1: Sì.
0: Dunque, quand'è così?
1: Caro signor padrone, la vita che menate è da briccone,
0: temeraria in tal guisa.
1: Il giuramento.
0: Non so di giuramenti, taci, occhio.
1: Non parlo più, non fiato padron mio,
0: così saremo amici. Ora di un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo saper per porla in lista.
0: Alà, che sei il grand'uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che m'ama. La vidi, le parlai, in me quel casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentir odor di femmina.
1: Cospetto, che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreni.
1: Già prese fuoco.

0: Bello, ben nato nel vino.
1: Don Giovanni, sei qui il nostro fellone, Don Indanni.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Oh,

0: via, siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via di lontano.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, dille pur tutto.
3: E ben fa presto.
2: Madama, è veramente in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il

0: Lasciate che vada, egli non merta che su di lui pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, mi tradì.
0: Consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa,

1003 1003 non fan queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse.

0: tanto male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
1: Rotante per via fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa son io.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
3: Io per servirla.
0: Oh, bravo.
1: Per servirmi.
0: Questo è vero parlare da galantuomo.
1: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Zerlina.
0: E il tuo?
3: Masetto.
0: Oh, caro il mio masetto. Cara la mia Zerlina. Esibisco la mia protezione.
4: Leporello, cosa fai di birbone?
0: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione. Presto va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini prosciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può star.
1: In vostro luogo vi sarà sua eccellenza.

0: cavalier. Va pur fra poco ella me coverrà.
1: Va, non temere, e delle mani soleo di un cavaliere.
2: E per questo?
1: E per questo non c'è da dubitar.
0: Ed io cospetto, finiam le dispute. Se subito senza altro replicar non te ne vai, masetto guardi.

faccia, malandrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto lesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Malandrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa buona.

0: Al fin siamo liberati, Zerlinetta gentil, da quel sottone. Che ne dite, mio ben so far pulito?
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che non è uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto possa soffrir, che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifo il caccio vil sia strapazzato.
1: Ma signore, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti sì belli, quelle di

0: Perché non vorreste?
1: Al fine ingannato restar. Io so che rado con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in questo istante io vi voglio sposar.
1: Voi?
0: Certo io!

0: amor consiglio. Idol mio, non vedete che voglio divertirmi?
1: Divertirti? È vero! Divertirti! Io sono crudel come tu ti diverti! Ma signor cavaliere, è vero quel che la dice?
0: La povera infelice di me innamorata, e per pietà de già fingere amore, io son

0: Il parco oggi del mondo si diverta dopo si ha miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti.
1: Ah, cora idolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signore, a tempo ti ritroviamo. Avete cuore, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogna abbiamo della vostra vecchiezia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro. I beni, il sangue spenderò per servirvi. A voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la calma turbare?

povera sventurata. I passi suoi voglio seguir, non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donna, se servirvi possio, in mia casa v'aspetto.

Come mai creder degno di sinero delitto capace un cavaliero? Ah, di scoprire il vero ogni mezzo si cerchi. Io sento in petto e disposo ed amico il dover che mi parla.

0: Io dei giorni patto per sempre abbandonare questo bel matto.
1: Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
0: Oh, leporello mio, va tutto bene. Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come? Va tutto male?
0: Vado a casa come m'ordinaste con tutta quella gente.
2: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi, di bugie, che ho imparato si bene a stare con voi, cerco di intrattenervi.
2: Bravo!
0: E dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarli dal pensier la gelosia.
2: Bravo, bravo, incoscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita per... In sul più bello, chi credete che capiti?
2: Zerlina.
0: Bravo, e con lei chi viene?
2: Donna Elvira.
0: Bravo, e disse di voi?
2: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
2: E tu cosa facesti?
0: Tacqui,
2: bella,
0: e segui a gridare.
2: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiuso la porta a chiave io mi cavai, e sulla via solitta la lasciai.
2: Bravo, bravo, arci, bravo! L'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conte di notte. Le voglio divertir finché vien notte.

far domani mattina, una vicina devi aumentar. Paglia Melissa, tu una vicina devi aumentar. C'è una piazza, qualche ragazza, ecco quella per camminar. Paglia Melissa, domani mattina, una vicina devi aumentar. Senza un ordine la lancia, in quanto fila, via, fila, ne vada, fare, ma paglia Melissa, domani mattina, una vicina devi aumentar.

0: Senti un po', ma se tu dico...
1: Non mi toccar!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi, perfida, il tatto sopportar dovrei d'una mano infedele!
0: Ma no, taci crudele! Io non merito da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia? Oh, se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se colpa io non ho, ma se da lui ingannata rimane...

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Si ha preparato tutto a una gran festa.
2: Ah, Masetto, Masetto, odi la voce del monsù cavaliero.
0: E ben che c'è,
2: verrà,
0: lascia che venga.
2: E se vi fosse un buco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, briconcella. Ai timori che io comprenda com'è tra voi passata la faccenda.

pezzose ragazze, rinfrescate più peggio di noi. Ora retta fa presto le pazze, ora retta a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata, azzerlina, giudizio, sorbetti, confetti, azzerlina, giudizio.

0: Leporello, signore, vien qui, facciamo pace, prendi
1: cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite,
0: per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne, a forza di danari.
1: Non parliamo più di ciò.
0: Ti basta l'animo di fare quel che io ti dico?
1: Or che lasciar le donne.
0: Lasciar le donne? Pazzo, lasciar le donne! Sai che le son per me necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete core d'ingannarle poi tutte?
0: È tutto amore! Chi ha una sola è fedele verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural ci amano inganno.
1: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno.
0: Orsù, cosa vorreste?
2: Odi! Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
0: Io no.
2: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
0: E perché non potreste presentarvi col vostro?
2: Han poco credito con gente di tal rango gli abiti signorili.
0: Sbrigati via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro opposizioni!

0: Amico, che ti par?
1: Mi par che abbiate un'anima di pranzo.
0: Là che sei il gran donzo. Ascolta bene, quando costei ti viene, tu corri ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cercate co condurla in altra parte.
2: No, signore.
0: Non più repliche.
2: Ma se poi mi conosce?
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'apre. Ehi, giudizio.
3: Eccomi a voi.
4: Leggiamo chi farà.
5: Che imbroglio.

0: Io, vita mia, poverina, quanto mi dispiace.
1: E fuggirete più?
0: No, muso bello.
1: Sarete sempre mio.
0: Sempre.
1: Carissimo.
0: Carissima.
2: La burla mi dà gusto.
1: Io adesso.
0: Mia Venere. Io tutto cenere.
2: Il si riscalda.
1: E non mi ingannerete.
0: No, sicuro.
1: Ma giuratemi.
0: Lo giuro questa mano che bacia con trasporto e a quei bei lumi.
3: Ilaria, sei morto.
0: Lumi.
2: Pur che la sorte mi secondi, peggiamo. Le finestre

0: è gente alla finestra. Forse dessa. Psst, psst. Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla?
0: Fermatevi. Mi pare che qualcuno qui si muova.
1: Se non fallo, è Masetto.
2: Chi va là?
0: Non risponde. Animo, schioppa il muso.
2: Chi va là?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici!
0: Non mi voglio scoprir.
2: Sei tu, Masetto?
3: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
3: Leporello, servo di quell'ingegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
3: Di quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Bagatelle,
2: bravissimo Masetto. Anch'io con voi munisco per fargli a lei quel birbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione.
1: Aspetta, voi avanti.

là e pian pianin lo cerchino lontano via di qua lontano via di qua andate fate presto fate presto fate presto fate

0: Io senta ottimamente.
1: Dunque dobbiamo ucciderlo.
0: Sicuro?
1: Non ti basterà rompergli l'ossa, fracassargli le spalle.
0: No, voglio ammazzarlo, può farlo in 100 brani.
1: Hai buone armi?
0: Aspetta, apria questo moschetto e poi questa pistola.
1: E poi?
0: E non basta?
1: E basta certo.
0: Ah, prendi! Questa per la pistola, questa per il
1: moschetto. Ai, ai, soccorso!
0: Ai, ai, sei morto! Questo per ammazzarlo, questo per farlo in brani. Villana mascalzone, c'è fanacani.
1: Ai, ai, la testa mia. Ai, ai, le spalle e il petto.
2: Di sentire mi parve la voce di Masetto.
1: Oddio, Zellina, Zellina mia, soccorso.
2: Cos'è stato?
1: L'iniquo scellerato mi ruppe l'ossa e i nervi.
2: Oh, poveretta me, chi?
1: Leporello, o qualche diavolo che somiglia a lui.
2: Rudel! Questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo. Dove ti duole?
1: Qui.
2: E poi?
1: Qui. Ancora qui.
2: E poi? Non ti duole altro?
1: Duolmi un poco questo piede, questo braccio, questa mano.
2: Via, via. Non è gran mal se il resto è sano. Vientene meco a casa, purché tu mi prometti.

0: di molte facce il lume s'avvicino mio ben. Stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
1: Ma che temi, adorato mio sposo?
0: Nulla, certi riguardi. Io vo' veder se il lume già lontano. Ah, come da costei liberarmi e rimanere.

0: dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento?
1: A me tocca punirlo.
2: Anzi a me.
0: No, no, a me.
3: Accoppatelo meco tutti tre. A pietà, signori miei, a

combattete! Già capite, comandò? Già capite? Già capite, già capite, comandò? Di Masetto non so nulla, non so nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. Bel dirà questa fanciulla, questa fanciulla. È un'oretta circumcirca che con lei gira dopo che con te.

0: yang geruak.
1: Ferma, perfido, ferma!
0: Il birba all'ali i piedi.
1: Con qual arte si sottrasse l'iniquo?
2: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non si elempi uccisore del padre di Donnanna. In questa casa per poche ore fermatevi. Un ricorso va fare a chi si deve e in pochi istanti vendicarvi prometto.

0: Questa è buona, lasciala cercar. È bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. È tardi, o ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra Reporello e Donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
1: Alvin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso, ehi, Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Così non conoscessi.
0: Come Pirbo!
1: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
1: Signor Veldono!
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dir.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse storielle che accaduti mi sonta che partisti di dirò l'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrar.
1: Il donnesca il certo.
0: C'è dubbio. Una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la man, fuggir mi vuole. Dico poche parole, ella mi piglia. Sai per chi?
1: Che non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano, e se allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: M'accarezza, m'abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporella mia caro. Allora m'accorsi c'era qualche tua bella.
1: Oh, maledetto!
0: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento gente. A fuggire mi metto e pronto, pronto per quel guaretto in questo loco che io monto.
1: E mi dite la cosa con tanta indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: ha parlato?
1: Oh, quel canima sarà dell'altro mondo, che vi conosce a fondo.
0: Ma ci sciocco!
1: Ci va là!

0: sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, bel commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quell'iscrizione. Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna. Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste? Io tremo, o vecchio buffarissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena, Armeco!
1: Che pazzia!
0: Ma vi par? Oh, dei mirate! Che terribili occhiate li ci dà! Par vivo, par che senta e che voglio parlare!
2: Or su, velà! Oh, qui t'ammazzo e poi ti sevelisco!
1: Piano, signor!

0: calmatevi dal mio. Di quel ribaldo vedrem puniti in brevi gravi eccessi, vendicati saremo.
1: Ma il padre è Dio!
0: Convien chinare il ciglio ai voleri del ciel. Respira, o cara, dito perdita amara, fia domani se vuoi dolce compenso, questo cor, questa mano che il mio tenero amor.
1: O te, che te, in si tristemo
0: e che? Vorresti con indugi novelli a

Padrone, io c'ero, io manco, se vedeste quella figura, se sentiste...